0: Le nostre varie idee sul lavoro, le nostre politiche sono soltanto idee di come fare lavorare gli uomini.
1: Le donne devono lavorare in ogni caso.
0: Willa! Si è dato all'idea che usiamo tanto quanto un gatto ha simpatia per l'acqua. Quando si è accorto che ci sono stati degli errori nei giudizi e aveva perso l'opportunità di farcela col baseball, la fonte principale di energia nella sua vita, si è più o meno messo a riposo. Sono arrivato subito dopo che tutto questo era accaduto. C'era un'atmosfera funebre intorno che avresti potuto tagliarla col coltello. Anche i vincitori, la famiglia nobile, soffermandosi brevemente nel campo, avevano riconosciuto che si può anche strappare una qualche volta. La sconfitta troppo forte cambia tutto. Willard mi ha insegnato, giocando a prendere la palla davanti al garage, un'idea utile, il significato della Immacolata Concezione.
1: Il parto senza concepimento. Gli uomini sono più o meno superflui. Ora degli scienziati stanno indagando sull'idea di Willa. Ma Willa ha avuto quest'idea del baseball.
0: Qualche anno dopo averlo afferrato, stavo passeggiando per San Juan, disoccupato, riflettendo. Una combinazione naturale. E mi sono tornato in mente Willard e
1: la sua lezione.
0: Ho visto due tipi tirarsi la palla davanti al garage, punto fermo. Uno di loro era baseball personificato. Ero come imbarazzato soltanto a guardare in baseball giocare a catch, una cosa così personale. Sono andato a casa e ho detto a tutti che avevo appena scoperto un portoricano che avrebbe fatto strabiliare il mondo.
1: Ho scoperto più tardi che era Willie Mays. Impossibile non capirlo, anche se il baseball non ti fosse mai interessato. La prova era lì. Avvicinando l'idea scientificamente, due medici in Inghilterra, se questo può voler dire qualcosa, pensano che il parto senza concepimento succeda molto spesso.
0: Questo l'ho anche letto. Per caso si sono imbattuti sull'idea? Questa parola è sempre usata in storie che hanno a che fare con le scienze e stanno dedicando la loro vita a
1: provarlo.
0: Fare l'amore è una cosa, fare figli è un'altra. E c'è qualcosa che noi non capiamo. La loro idea per ora non è accettata nei circoli scientifici. Stranamente la cosa non mi preoccupa affatto, non è neppure da stupirsi se ci pensi. Quello che mi infastidisce è il problema che crea. Per esempio, l'aritmetica, come dimostri le tue intenzioni? Se le intenzioni sono tutto quello che le coincidenze possono voler dire, cosa altro può essere? Dobbiamo forse vita o baseball? Siamo due da due o uno da uno? Aritmetica e coincidenze, io non posso immaginare perché ce ne siano così tante.
1: Abbiamo bisogno dell'aritmetica.

diverso non potrebbe essere che ognuno se lo risolve da sé scegliendo alcuni il baseball, altri il prole. Apparentemente noi non siamo così abili. In ogni modo la squadra dei pirati non l'ha ingaggiato. Aveva buone intenzioni, ma la palla che tirava non prendeva la curva giusta. A Wheeler era andato male e non si è lasciato andare alla deriva come la palla che non fa il suo giro giusto. Sognava, leggeva il giornale e faceva altre cose. Se ne andò nel deserto, perdette la moglie che aveva portato con sé nel deserto. Ritornò al quartier generale, vedeva i noccioli delle pesche sul davanzale diventare dischi volanti. Vedeva dischi volanti quando gli altri vedevano noccioli di pesca. È stato un pioniere della televisione prima che ne sapessi il significato, quando da ragazzo avevo ancora la confidenza delle donne e mi lasciavano ascoltare quando parlavano tra di loro. Una delle storielle divertenti era che Willa si era innamorato di una ballerina vestita di rosso, che lui solo poteva vedere. Non era necessario che l'apparecchio fosse acceso. E la sorella di mia madre, un pomeriggio che era tornata a casa dallo stabilimento, ha detto a Willard: Willard, se non accendi quel televisore quando lo stai guardando, io lo butto fuori. Confronta un po' con la curva che la palla non riusciva ad avere.

una dice: mio Dio, era affollato là dentro. L'altra dice: spero che abbiate sentito la nostra mancanza. E una dice: che tipo di guaio hai combinato? L'altra dice: lo conosci, aspettano soltanto che il cantante venga fuori. Un uomo dice: stavamo appena parlando. L'altro dice: ecco, il cantante. Sei arrivato proprio giusto in tempo. Vuoi ballare? Segui la canzone. You've got to